Figaro, sono qua. Figaro, sono qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Tutto moltissime sono come fughe, sono affettate dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. A nuovo figlio, brava, bravissima, a nuovo figlio, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna, mancherà. A nuovo figlio, brava, bravissima, a nuovo figlio, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna.